0: Il dit quoi? Quoi? La gena madame il te vle bois. Il n'y sa di ni vle woti sa.
1: Me bay bois, me bay bois. Ki kate bois, bois di fe. Che ben la, bois di fe. Ouye ma ye, bois di fe. Balisa, bois di fe. Woti sa, bois di fe.

0: qui, quoi, il qui, quoi, la dina madame il te vle bois, il n'y sa dini vle woti sa.
1: Chabila, balisa, afouwa, fouye sa. Chabila, balisa, afouwa, fouye sa. Chabila, balisa, afouwa, fouye sa. Chabila, balisa, afouwa, fouye sa.
0: Il dit qui, quoi, il dit qui. Quoi? La tena madame il te vle bois. Il n'y pas paye vle woti sa. Il dit qui? Quoi? Il dit qui? Quoi? La tena madame il te vle bois. Il n'y sa de ni vle woti sa.
2: Fais-le tout tal te bois. Sa yo vle. Bois bandé. Sa yo vle. Bois campes. Sa yo vle. Bois okchi. Sa yo vle. Mais tout tal te bois. Sa yo vle. Bois canel. Sa yo vle. Mene balata. Sa yo vle. Chic tenu. Mais tout sa yo vle.
0: Il dit qui?
2: Sa yo vle.
0: Quoi? Il dit qui? Quoi? La tena madame il te vle bois. Il n'y pas paye vle woti sa. Il dit qui?
2: Sa yo
0: quoi? Il dit qui?
2: Sa yo quoi?